Sustenta, servos. Eu vou pedir os instrumentos para parar. Só vai ficar as vozes. Só as vozes. Continue, continue. Os músicos, levantem em ordem de batalha e ore. Levanta em ordem de batalha e ore. Levanta em ordem de batalha e ore. Continue. Sustenta, sustenta, sustenta. É efusão do Espírito Santo. Ora la candere sore la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la candere la varia la